State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni. Sei così irrisolto.

Illuminami un po' il pubblico tutto, dai. Non stancatevi. Andiamo, cantiamo forte, andiamo. Fatemi sentire la voce.

adesso, adesso. Don chi sei? Don chi sei?

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ionix.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
6: Radio Sole Luna.

0: Dal medico c'è andata anche mia madre. Signora, lei quanti anni ha?
1: 55.
0: Signora, dica 33.
1: Esci, dottore, chi cazzo ci crede?
0: No, signora, deve dire 33.
1: 33?
0: Signora, ripeta 33.
1: 33?
0: Signora, continui.
1: 34, 35, 36, 36.

hanno aperto la cella, era già tardi perché con una corda sul collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè sei impiccato ad un chiodo perché

adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire. Nel buio, Michè, se n'è andato sapendo che a te

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.

0: Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
3: Radio Sole Luna.

Adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo a ballare l'alligalli, adesso sono solo, solo, solo, solo, solo a ballare l'alligalli, solo alli, solo galli.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica. Oh, yeah.

da Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando.

0: Alleva l'iniclicer fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

alle palline glicere fosfato bromotene visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003. Ah.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Madonna, non ce la faccio più a camminare. Che brutta giornata, io, Madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio.

Voi sì, chi sono io? Chi sono io? No, sono lo zio Pino, lo zio Pino, lo zio Pino, e sì, la balena, guarda la balena, guarda la balena, ciao. E ricordati di abbassare i vicini, che disturbi il volume, d'accordo?

Sono spiacente. Perdonami.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna. Luna.
2: J-Lo,

Pam. Grazie Sciacchi, buonasera a tutti. Pam pam, grazie Angelo. Per adesso sono solo, dovrebbe arrivare anche la DJ Grazia. Diamo la buonasera anche a Lilly. Ciao Lilly.

Quindi buonasera a tutti, al momento sono solo, dovrebbe arrivare più tardi là, non vede l'ora la Grazia, speriamo bene e diamo la buonasera un po' a tutti, facciamo l'elenco, facciamo l'appello, ok? Vediamo un po', Azzurra, Rottweiler, Angelo, Baffo, poi abbiamo Yanez, Crow, Felix, Paola, il Becca Morto, non manca mai, vi ricordo, il Becca Morto al momento non può baciare le vedove perché è in vacanza, ok? A Sharm el Sheikh. Salutiamo Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Felice, Liddy, Bello e il Camelo di Shaki Alize e io.

Arriva, ha detto. Ok, ti aspettiamo, dai, tutti ti aspettano. Dai, che mo che arrivi, ti faccio usare, ti spiego un attimino il Virtual DJ, così comincia a fare pratica, grazie. Ti faccio fare tutto da solo, eh? Ti consiglio e poi vedremo, dai.

Africa Bambaataa. E l'Africa è arrivata qui in Italia, raga, per il caldo, Dobbiamo tutti andare in Africa perché è diventata più fresca.

Bello bello. Sempre col fiasco del vino, bello bello. Che mo fa caldo, bello. Posa la bottiglia, bello. Forza, Yanez. Desire.

un saluto cordiale alla nostra Amalia che ci ha condivisi, quindi stiamo live su TikTok e voglio salutare Amalia. Ciao Amalia, vediamo se poi entra, certamente.

Allora, abbiamo 19-20 udenti, però siamo rimasti tutti senza denti, Angelo. Tu ce li hai, Angelo? 20 udenti, 20 ne hai, Angelo?

0: Mamma mia quanto gira piano, eh. Sistemiamo un attimino.
1: Mesclando.
0: Fatto. Pump up the vein, Megamix, Polizai.

0: saluta Zio Riccardo e dove sta? Ciao Riccardo! Quindi ciao Amalia, mi registra, no, siamo live su TikTok, saluto Amalia, gli amici.
1: Flasche Bier, sonst streike ich hier. Boom, ab das Bier, pump es jetzt, pump es hier.

0: yo. Oh yeah. SOS.
1: 4, 3, 2, 1. Welcome in the world of cyberbeats.
2: A DJ
3: in the mix.
1: Thanks for your power play.
0: Questa la voglio dedicare. Cominciamo con le dediche. Allora, questa la voglio dedicare a Shaki. E si chiama La mia storia tra le dita, versione Laura Pausini nuova.
4: Penso che mua, mua, mua.

grande Laura. Ricordo Laura Pausini, purtroppo ha avuto una brutta esperienza perché ha avuto a che fare, si era sposato con Ciro, il pecca morto. Se davvero non puoi dirmi che hai sbagliato, poi l'ho mandato a quel paese. Ricorda volte un uomo, fa anche perdono. Buonasera, Frenzy! Invece tu non mi lasci via d'uscita. E te ne vai con la mia storia tra le dita. Grande, ancora non è arrivata. Sta ancora a casa sua, arriverà più tardi, vabbè, quasi alla fine. Perché il tempo passa. Ciao Frenzy! È arrivato Mister 1000 euro, buonasera 1000 euro, DJ 1000 euro, buonasera.

0: per tutte le signore di Radio Sole e Luna, questa bella canzone si chiama Non so che darei. Canta Alan Sorrenti.
1: Se ti perdo.
0: Ho provato a fare la ceretta, Giuseppe, però manco il trattore ce la fa, eh. C'è passato il trattore, bello grosso.

sono una scuola. Ma non solo le mani, pure le tasche, vero Giuseppe? Vuote, vuote, vuote. Da sempre per te. Lilli sta bene, Lilli, tu c'hai problemi di tasche piene? Tutti da 50, da 100.

tanto non è che devi spedire col il traghetto, perché sta tutte e due in Sicilia. Per i maschietti, questa era per le femminucce, per i maschietti cosa arriva? Beh, a me piace tanto Zucchero. Altrimenti Lilli, puoi anche, se c'hai problemi, puoi anche mandare in Puglia, poi me la vedo io con Giuseppe per la spedizione. Diamante, Zucchero. Rinnovo il saluto agli amici di TikTok, mi ascoltano live su TikTok, grazie ad Amalia.

Angelo, ti saluta Black. Black, Angelo, vai Black, saluta Angelo tuo, vai. Basta, no, basta.

Ma ha chiesto Black se Angelo è ben nutrito, perché ha detto è da parecchio che non mangio. Ho detto sì, è abbastanza saporito pure, dai.

Gino, Gino, che stai a chiamare Gino? Questa me la dedico io, è così bella, Alfa Blondi. I wish you were here.

0: Andiamo!
1: Sistemiamo un attimino i giri, perché... Ok?

0: tentando di rientrare in chat, la connessione è un po' bastita.
1: Mie orecchie tu potrai bere un chiaro
2: Marika, Janez, The Crew, Felix, Paola, Cirobecchino, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Franci, che dopo di noi, Lilli, DJ Bello, DJ Giuseppe, Elsa, Melody, Micione, tu, Shaki, Alisa e basta.
0: E Ciccio.
2: E Ciccio.
0: Dove sta Ciccio? Vabbè, lo salutiamo lo stesso, senza Ciccio. Va bene, dai.

0: cosa ascoltiamo?
1: Adesso ascoltiamo Alla Fiera dell'Est di Angelo Branduardi.
0: Una canzone che tu conosci bene. Venne l'acqua che spense il fuoco che bruciò. Te la ricordi?
1: Sì.
0: Cioè la conosci? La cantate?
1: No.
0: Ma
1: però
0: cosa cantate?
1: La conosco ma non la cantiamo.
0: Ah, vabbè.
2: Comprò alla Fiera dell'Est per due soldi un topolino, mio padre comprò.
0: Praticamente che è successo? Che il padre di questo cantante, Angelo Branduardi, si chiamava, facciamo che si chiamava Cosimo, perché io non lo so, va, ha comprato un topo e com'era un casino, perché il topo si è mangiato il gatto. Allora poi che è successo? Che il cane ha mozzicato il gatto. Arriva quello col bastone da una botta, capì? Poi arriva il fuoco e si è bruciato il bastone. Insomma, un casino a combinare quel topo. Non comprate topi al mercato, ragazzi. Comprateli al negozio, ok? D'accordo?
1: Sì, dai, sì. È meglio.

0: Questa è una tarantella, come si chiama?
1: Quanto è bello lo primo amore.
0: Tony Sant'Agata.
1: Tony Sant'Agata, Tori
0: che
1: Sant'Agata.
0: È pugliese, pugliese. Però è morto un po' di tempo fa, qualche mese fa, lontano, 7, 8. Pazienza. E che dobbiamo fare?
1: Morto pugliese o milanese?
0: È morto, era pugliese, è rimasto pugliese, però è morto. Se era a Milano moriva lo stesso, non è che penso. Oh, o muore pugliese, o muore, è morto.
2: Sì,

posso salutare la nipotina Giada qui. Ciao Giada! Ancora un saluto cordiale ad Amalia. Ciao!

0: Vogliamo salutare Rita?
1: Ciao Rita!
0: Come ti chiami?
1: Grazia.
0: Ah, sempre Grazia sei. Ciao Rita!

0: il bimbo.
1: Bailemos el bimbo. Chi la canta questa canzone? El bimbo.
2: Cicoria.
1: No, Cicoria. No, che Cicoria? Gigliola.
2: Cinquetti.
1: Ah, la conosci?
2: No.
1: E che se c'ha 300 anni? È logico. Era vivo Garibaldi.
2: Ah.

0: Che sta la festa, Rita? Tutti a ballà. Questa canzone ce la dedica Shaki, si chiama...
1: Just for You, di Giovanni Marradi.
0: Marradi?
1: Ma scusa, italiano e metto una cosa in un titolo in inglese?
0: Ci sono quelli italiani che cantano in inglese. Comunque questo è strumentale, capito? È soltanto il titolo inglese. Just for You, solo per te. Giusto? Più o meno. Mwah.

0: si associa Rita a tutti, Frenzy e tutti, grazie. Prego, scusi, tornerò. Grazie, prego, scusi.
1: Grazie, prego, scusi, tornerò.
0: Vuoi ballare con me?

0: Diamo la buonasera, dovrebbe essere dalla Romania, dal nome Bosanac, oppure dalla ex Jugoslavia. Buonasera, Bosanac, da Micione e da...
1: DJ Grazia.
2: Come si chiama?
0: Bosanac.
1: Bosanac.
2: Ok, Bosanac. Ciao. Bosanac.

Pasternak sembra uno di quei grandi calciatori che giocano nel Milan, nell'Inter. All'attacco numero 9, Pasternak.

0: mezclando.
1: È pronta la Frenzy? È arrivato chi? Dalia, buonasera, da?
2: Axel.
1: Axel, buonasera, da?
2: DJ Grazie e Micione.
1: Non lo dire a tutti che mi chiamo Mario. Non lo dire a tutti, se no posso venire. Ciao Mario! Non è. Hai detto che mi chiamo Mario? No, non lo sanno.
2: Lo sanno soltanto.
1: Oh, rilassiamoci, dai,

0: Come Mario, ma nessuno, e chi è Mario? Non c'è Mario, Mario.
1: Chi lo so, chi è,
0: io
1: chi
0: mi
1: è?
0: Chiamo Mario, no.
2: No, no, perché tu ti chiami Bigione.
0: Perché chi è Mario?
2: Ma tu non lo so, io uscito
0: con... Allora, Mario, Super Mario.
2: Noi Super stavamo... Mario Bros.
0: Bros. Grazie, Axel.

0: Abbiamo ancora 34 gradi, raga, non se ne può più,
1: no,
0: non
1: 34,
0: se ne può più.
1: 45.
0: Allora, 45.
1: A Grottaglie,
0: perché Grottaglie è qui vicino, 45. A 5 minuti abbiamo Grottaglie. Canto gregoriano, moment of peace, momenti di pace. Diamo la buonasera a chi?
1: Buonasera, Amalia.
0: Ah. Ciao Amalia, da Micione e lo sa, perché siamo live su TikTok, Micione e Grazia.

In nomine Patri et Fili et Spiritu Sancto. A chi Papa Micione 34esimo terzo di terriero quarto di quartiero e sta fra Papa. Grazie Papa Graziella, Papa Graziella da il Vaticano di Roma.

fedeli, fate la vostra offerta, erta, erta, erta, erta. L'aveste finita, andate in pace.

testa bene. Una bella baciata forte, ragazzi. Formate le cose. Ah, è cambiato. Era... c'era spostato. Era caduto il microfono.

0: Diamo la buonasera a Lola.
1: Buonasera Lola.
0: Vogliamo ascoltare Lola? Qualche diretta Lola. Ciao ciao Lola da Grazia e Micio.

0: Beh, raga, cominciamo a salutare. Allora, saluta. Cominciamo? Axel. Saluta tu, dai, grazie. Allora,
1: ciao Axel, Azzurra, Lolo 98, Rottweiler, Bosanac, Amalia che ci sta facendo diretta su TikTok, Marica, Felix, Paola, Giro Beccamorto, Cyberman, Whisky, Pirlotto, Samuel, Fenice, Franci, spero che sia pronta, Rita, Lilli, DJ Bello Bello,
0: Giuseppe 1000 euro,
1: con i 1000 euro Ambosia.
0: Ambosia?
1: Ambosia.
0: Ah, non dirette, parli dialetto, capiscono, in tasca, va?
1: In tasca, okay. Elka, Melody, nonno Micione, e Shaki e Alice.
0: E io, ok,

0: qui si è fatto tardi, ragazzi. Vi saluto tutti, grazie per l'ascolto da parte mia, da parte di
1: DJ Grazia.
0: E diamo la buona diretta a Frenzy. 3, 2, 1, grazie ancora, vai, buona diretta a Frenzy.
2: Attenzione, treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.
3: La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera, buonasera a tutti. In console DJ Franci, che ringrazia Micione e Grazia per il passaggio di console. Bellissima diretta. Inizio con il salutare Shaki, Elka, DJ Giuseppe, DJ Bello, Lilli, Rita, Whisky, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, Fenice, Marica, Bosanac, Rottweiler, mia figlia Lola, Azzurra, Axel, DJ Grazia e Amalia. E vi auguro un buon ascolto.

diamo il benvenuto a Daras. In console trovi DJ Franci che ti augura un buon ascolto. E in arrivo per voi Antonello Venditti, Dimmi che credi.

0: E dopo questa bellissima canzone per mio genero Gianluca, andiamo avanti con Emma Marrone, L'amore non mi basta.
1: Se ci fossero istruzioni.

0: e si va avanti su Radio Sole e Luna. In dire in chiamata qui con me c'è Aurora che vi vorrebbe salutare. Vai Aurora!
1: Ciao a tutti, saluto Micione Grazia e Shaki. E con questo saluto vi dedico una canzone di Eros Ramazzotti, Quanto amore sei, tutta per Shaki. A buon ascolto!
0: Ecco qua, la sorpresina. Per Shaki, Eros Ramazzotti.

0: E si va avanti su Radio Sole Luna con Tananai, Alibi, tutta per voi.
1: Non ho bisogno di capire.

È in arrivo Annalisa, ragazza sola, tutta per i birillini blu. La cosa più stupida.

Ah, allora va bene, Giuseppe, hai visto? Adele è ricca, perciò vai bene, dai. Preparati che hai diretta.

Ed eccoci qua, la mia diretta è giunta al termine. Ringrazio tutti voi di essere stati qui con me. Spero che vi sia piaciuta la mia musica. E DJ Prilli Prilli, sei pronto? La console è tutta tua. Buona diretta, Giuseppe. Ciao a tutti, alla prossima.

0: di questa meravigliosa radio web. Radio web sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie alla nostra bravissima DJ Franci per il passaggio della console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Sciacchi e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe augura a voi tutti un buon ascolto.

0: profumi
1: delle dolci.
2: E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla della Danza del Sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con Adriano Celentano ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, L'emozione non ha voce.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Adriano Celentano, noi passiamo con il prossimo brano, con la bravissima Marcella Bella. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Baciami.

Diamo la buona serata e benvenuta in chattina ad Amalia da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Marcella Bella, noi passiamo con un'altra bellissima song con Anna Oxa. Ci andiamo ad ascoltare la sua Donna con me.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Anna Oxa, noi passiamo con il prossimo brano. Con il bravissimo Antonello Venditti ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Piero e Cinzia.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Antonello Venditti, noi passiamo con il prossimo brano. Con i Pooh ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Ninna Nanna.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Pooh, noi passiamo con il prossimo brano con i Collage, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Due ragazzi nel sole.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Collage, noi passiamo con un'altra bellissima song con la compianta Juni Russo. Ci andiamo ad ascoltare la sua Alghero.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Giuni Russo, noi passiamo con il prossimo brano, passiamo con gli alunni del Sole che ci fanno ascoltare la loro bellissima song Concerto.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Alunni del Sole, noi passiamo con il prossimo brano, con Donatello. Ci andiamo ad ascoltare la sua Malattia d'amore.

Diamo la buona serata e benvenuta in chattina a Bobe da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Donatello, noi passiamo con il prossimo brano, con il mitico Pino Mango. Ci andiamo ad ascoltare la sua Disincanto.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song del mitico Pino Mango, noi passiamo con il giardino dei semplici, ci andiamo ad ascoltare la loro Mi innamorai.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song del Giardino dei Semplici, noi passiamo con un'altra bellissima song con i Camaleonti. Ci andiamo ad ascoltare la loro Piccola Venere.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Camaleonti, noi passiamo con i Santo California, ci andiamo ad ascoltare la loro Tornerò.

Diamo la buona serata e benvenuti in chattina a Fatti da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Santo California, noi passiamo con un'altra bellissima song del mitico Pino Mango, ci andiamo ad ascoltare la sua Bella d'estate.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Pino Mango, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera, con il bravissimo Toto Cutugno. Ci andiamo ad ascoltare la sua Innamorata.

0: e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.
1: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Shaki. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire, risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. Shaki, se sei pronta, vai che la console è tutta tua e buona diretta.

0: Musica per voi. Un programma esclusivo di DJ Shakira.
1: Buonasera. Buonasera a tutti. Bravo Giuseppe, ottima diretta, ottima musica. E bravi anche DJ che mi hanno preceduta. Chi c'è stato? Micione Grazia e la Franci, bravissimi. Cominciamo dai saluti. Salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dai vari social, dalle nostre app, dal nostro canale YouTube, da Alexa, da www.radio.net. E un saluto va con te, Azzurra, Rottweiler, Dottor VJ Step, Marita, Fatti Zero, DJ Grazia, Fenis, Tech Rove, Claudio, Alice Felix e Cyberman. I nostri bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Samuel. La Paola, Ciro il Becchino, Amalia, Franci, Rita, che mi seguirà alle ore 22, Rita, preparati. DJ Bello, Giuseppe CT, Bobe e Dionisio. Elka e Daras. E per finire, Micione. Sarete in mia compagnia fino alle ore 22, poi, lo dico ancora, ci sarà Rita e poi tutti a nanna. E un grazie a tutti per la buona diretta. Come Shaki dice sempre, buon ascolto, buona musica e soprattutto buon divertimento. Loro sono i Blues Brothers.

Un po' di pazienza e grazia, dopo te la metto. I mitici Bonnie M, Daddy Cool.

0: Spazio richiesta.
1: Hanno ucciso l'uomo ragno. Chi l'ha ucciso? Questa è una richiesta di Grazia.

0: Comunque hanno fatto bene a uccidere l'uomo ragno, eh? Io i ragni li detesto. Mi fanno schifo.
1: Hanno ucciso l'uomo ragno. Chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala o forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno. Non si sa neanche il perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
2: Hanno ucciso l'uomo ragno. Chi sia stato non si sa. Forse quelli della...
0: Dicono ragno porta guadagno. Ma vero niente.

Prego Andrea. Prego Franci. A partire dalla prossima settimana, la settimana di Ferragosto, dirette così come vengono vengono, ragazzi, chi c'è c'è. Basta che mi avvisate chi vuole fare diretta, il posto c'è.

che poi la settimana di Ferragosto non è neanche settimana prossima, eh? Domani è il 7,

vediamo un po' se si ricorda Fati che sigla era questa. Era una sigla di una trasmissione.

Allora la dedichiamo anche a Franci. Se ti piace Franci, è tutta per te. Cosa sei? La prossima a nessuno la dedico, che non è il caso.

Il sultano di Babilonia e la prostituta. Angelo Branduardi e Franco Battiato.

cara Perlita, noi abbiamo anche un dottore in chat. Fino a un po' di tempo fa avevamo un ginecologo, adesso abbiamo un dottore.

Io una volta, anzi la prima volta che ho annunciato questo titolo, invece di dire partigiano reggiano, ho detto parmigiano reggiano. Vabbè, zucchero. Che figura del M.

Oggi ho scaricato per la prima volta questo brano che non conoscevo. Antonello Venditti. E allora canta. È tutta per voi. Cantate. Che la musica è tutto.

0: mentre la vita.
1: Salutiamo a Effin.
0: Sono bellissimi questi momenti e così carichi di energia.
1: Andrea, prepara i Kleenex, eh? Che ti venerà, ti commuoverai.

Caro Andrea, te la dedico con tutto il mio affetto, la mia stima, la mia simpatia. Giorgio Coccobello, Armando.

Forza, associatevi tutti, tutti! Papà, mi piace Armando. Non è che ti piace Armando, Andrea? Eh? Che non ti sei mai sposato?

abbiamo scherzato un po', dai. Giuse Ferreri, ma che freddo fa. Non ce la fa più. Dopo un bel brano di Celentano, eh?

Ma io scherzo con Andrea. Gli vogliamo bene tutti. Anche se è un po' pirla, ma gli vogliamo bene tutti, dai.

È un vecchio brano di Celentano e Claudia Mori. Non succederà più. Beh, Andrea, te la dedico, dai, questa, per farmi perdonare, te la dedico. E gliela dedico anche a Rosa, dai, che gli piace Celentano. E alla DJ che verrà dopo di me. Contenti? Va bene, ciao, ciao, ascoltate. Anzi, buon ascolto.

0: su richiesta.
1: Lontano dagli occhi, Gianna Nannini. Questo brano Vicione lo dedica a me. Grazie Mario.

0: siamo dove?
1: Signor tenente.
0: Minchia, signor tenente, che siamo uscite dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutto sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di 1 milione al mese. E c'è una cosa qui...
1: molto forte, fatti.
0: E farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Ultimo brano e saluti. Il blues della chitarra sola, Vasco Rossi. Comunque noi ragazzi ci sentiamo ancora domani, solito posto, solita ora.
2: È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima.
1: È un grazie a tutti per l'ascolto.

Ancora grazie a tutti e passo la diretta a lei, a Rita. Dalla Lombardia alla campagna, Rita, la console è tutta tua. Buona diretta.

Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole Luna. Grazie Shaki per l'ottimo passaggio della console, bellissima musica e bravissima come sempre. Come bravi sono stati i DJ che ci hanno preceduti, da Grazia Micione, Franci, Giuseppe. E dopo di me, nessuno. E buonasera a voi tutti in chattina. Saluto Shaki, Micione, poi abbiamo Dina, Patrizia, Daras, Elka, poi Donisio, DJ Bello, Dani, poi dopo DJ Bello, Perlita, poi abbiamo Andrea, Franci, vediamo ancora, Amalia, Cyberman, Ciro, Paola, ancora più giù, Felix, Alize, Claudio, Moniz, Fenice, DJ Grazia, un bacione. Poi abbiamo Fati, Marica, Rosa, Carlotta, Rottweiler, poi ancora Azzurra e Google Cooter. Cosa dirvi? Grazie della buona diretta, a voi vi auguro un buon ascolto.

0: E continuiamo con Biagio Antonacci. Il cielo ha una porta sola.
1: Primavera da mezz'ora. Il cielo ha una porta.
0: Mio figlio non fa in tempo ad entrare che arriva la chiamata della sua ragazza. E la mamma passa in secondo posto.
1: Hai cominciato a fare pace con te stesso.
0: Ma va bene lo stesso.

0: Metti il carica batteria e dovrebbe caricarsi anche mentre sei sulla radio.
1: Lì che tempo fa, tu sarai già al mare.
0: Il prossimo brano

Dedicarti Renato Zero era troppo ovvio, quindi penso che questo è un brano so che ti piace. Patrizio Boanè, Come le viole, tutto per te, Shaggy.

0: per grazia. Tu mi piaci tanto, sai.
1: La Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel.
0: Vedo che ti piace, eh?
1: Io amando a modo mio, ho sbagliato tante cose, tante mode, non le seguo. Io

Arriva, arriva. Allora, se vuoi, Philip Collins, veniva da ridere perché mi ricordo come veniva detto da un'altra DJ, e questo lo dedico a tutti voi. È la sigla del film Tarzan.

e torniamo alla musica italiana. Susanna, Adriano Celentano, sicuramente questa piace a Rosa.

0: Ciao, grazie. Buonanotte, a domani.
1: Tu ne preoccupa pas, ma va.

Il prossimo brano lo dedicherò a Franchi, poi a Fati e anche a Sciacchi. E poi ci sarà la dedica, cioè la richiesta di Fati.

0: Renato Zero, Il mercante di stelle, per Franci, Fati e Sciacchi.
1: Devo dirti che io sono solo un mercante di stelle.
0: Ma prego, Franci.
1: E la finta realtà di un ragazzo che mai sarà grande. Sono fatto così.
0: Ma prego, Sciacchi.
1: Perché sono un mercante di stelle. Certe astuzie oramai

questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così e non è colpa tua se la vita confonde le carte. Resta quello che sei, non arrenderti mai,

0: Quindi io, meno male, pensavo di aver sbagliato, Fati.
1: Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53 e al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte loro con sta fedenzia che sputa minaccia sa piglia con me. Ma alla fine mi
0: È un
1: assetto
0: bel
1: con
0: brano, un bel
1: me.
0: brano sicuramente.
1: Consiglio con

domanda c'è chi mi risponde. Quell'uomo c'è di sé immenso, io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Un assessore che Dio lo perdoni, un 30 ai rullotti c'ha le bei visori. Poi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le

0: Ecco Andrea, pronto? Hai mangiato Andrea, tutto a posto? E adesso su, fai ballare qualcuna, vai! Così vieni a dormire più leggero, no?
1: La svalutazione, la borsa ce l'ha.

0: fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, vi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe uccellenze, gradito campario.
1: In che senso a voi?

E ti vengo a cercare, Franco Battiato, tutto per Micione. Andrea, ma sono tutte delle icone della musica italiana. Quando li avremo questi bravissimi cantanti?

Sì, Andrea a quest'ora va in confusione. Adesso un brano più moderno. Bossa Nostra, Gaia.

0: Per tutti i birilli bianchi, solo una volta, Alex Britti.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano. C'era una volta, forse erano due, c'era una mucca, un'asinella.
0: Ma prego, Fati.

per i birilli oro. Luca Garboni, Mare Mare. André, per te non c'è mai orario.

Fred De Palma, Paloma.

Rocco Hunt e Noemi, Home On. Grazie Franci, buonanotte, a domani.

sverfio. Sì, sì, molto timido, Andrea. Già notte creo, già notte deseo. No, dai, l'ultimo ballo, fammi vedere con chi balli adesso. Azzurra non l'hai fatta mai ballare. Dai, vita azzurra.

Vediamo. Vabbè, buonanotte. Una volta ancora, Fred De Palma, e su questo brano vi darò la buonanotte.

Grazie a tutti per essere stati qui con me, spero che vi siate divertiti, spero che è andato tutto bene e Andrea adesso va a dormire tranquillo, mi puoi fare anche la chiamata e la saluto alle 4 in quarto, tranquillo Andrea. Allora, buonanotte a tutti e saluto Shaki, Micione, Patrizia, Dina, Daras, Elka, poi Dioniso, DJ Bello, Dani, Anna, vediamo ancora più giù, dopo Anna, Andrea, Amalia, poi abbiamo un nome che non riesco a vedere, poi Ciro, Paola, poi c'è Felix, dopo Felix, Alizé, Claudio, Tecrov, Marica, Carlotta, poi abbiamo Rottweiler, Azzurra.

vi auguro una buona notte. La mia diretta sarà lunedì prossimo e poi vedremo. Vi auguro di nuovo una buona notte.

l'hai visto tra sulagna, l'otra noce, reia, reia, besandome già chiso, che mi orgullo.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: piacere, dai. Postare una macchina, pago io.
1: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web. Online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

Ciao.

0: no?
1: Con tutto dai, l'amore che posso. Ti amo.
0: Tu fai sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che perdi il treno. Ti amo, ti amo che posso.
0: Dai, che perdi il treno. Tu fai sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che posso.
0: Dai, che perdi il treno.
1: Con tutto l'amore che posso.
0: Ti amo, ti amo.
1: Dai, che perdi con tutto l'amore che posso.
0: Ti amo, ti amo. Dai, che perdi il treno.
1: Con tutto l'amore che posso.
0: Ti amo.

Suéltalo suavecito y vamos arriba, arriba, arriba.